piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

nel suono dolce d'infelice, qui comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipica.